0: fuori piove. Se è così che la intendi, è questa l'Italia.
1: Fahr den Wagen in Adiletten, Capitano Visanetti, Abendsonne und Moretti, Labern Schrott, wir sind happy.